0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Soleá por Bulerías, canta y Toli de los Palacios con la guitarra del Niño Fraile.